0: Adesso?
1: Allora,
0: Come adesso?
1: non c'è il computer, non ancora, non c'è la cosina di come se si fatte la mano bianca e fatte le rughe nel tempo e fare ancora la ponte come ne canna a tupo, anche con le arata in ghendera, o qua per un tuo angoso a telefonamba esi 081 81 0 72 36. Ma sono ancora una cara così leggi, una quattro mon bianca per fare i rugana, fare cura la pondi o come ne canna a tupo, i rugana e se carere morondo, o gua carane haro lo gua haram tu a bele con namba esi, 081 81 0 72 36, ma sono ancora un po' di pona a volire,